0: Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Kao petko.
2: Yeah, roller coaster.
3: All right, baby.
4: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll.
6: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
8: I wonder hoopadoo.
9: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
10: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.